oggi pote. E si se va carichina cotrena orco vi absa malbana coi via chanek capibi che si sente morte baby, deco, coi pico.